Basta, basta, discepoli, alla triforme dea le voci giunsero. Esauditi sarete in breve termine. Su, via, tosto sugli overi, prendete l'arcimassimo mio canocchial novissimo. Drizzatel sulla specula, perpendicolarmente inver l'eclittica. Vuo vedere se avvicinasi de due pianeti il sinodo. It est, quando la luna al sol congiungesi, che dal mondo volgar eclissi appellasi. Andate, andate subito, pria che Cinzia ritorni al sol.

se si ta fuggir li renna su boi o senz canu. La to vien nel lu, fervi se in maetulum, prisel in lo su costi,

0: scioci il naso, cessante, stieni così il cane.
1: Soci, cuoci, stanne, sentici vite, mi devono!
0: Gli agnati, gli agnati, e che feriali, mi ostacni.

a scogliere un miechat cu. Sic savorans, terra, ces triple, orreghe che mirare, deitos es. Dis eis, hat sis, was er wetz,

vin gescoli. Ma si sta me zunda, tornate fatet, avete fame, tisit, devite.

0: mai senza cristan, sen don chic o sono, me pidlo stan.
1: Peisa, col becco le godè, ma c'è bruce.
0: E blepsi alla france, l'uf suco a ceschi, si tu mi svec aragne.
1: Domaneca. Ai,

lieto cielo. Alle poinze, che a l'invita sia, ne se sa bismato obsemi. E sfoto te ne sarri, gemsi curragu. As novi grossi,